0: You need the uomo. You can fuck an artist ferocica. You need the donna. You can fuck an artist formica. Più feroce l'ho bestia manica.
1: Più feroce l'ho bestia manica.
0: Less most worst.
1: Less most worst.
0: Less most. Oh, oh.